0: Non potrai comprarci la felicità.
1: Ehi, non vi muovete nessuno di voi, sono impazziti da fuori. Il posto pullula di ragazzi.